0: Chichero del rock and roll.
1: Radio Power. Power 100.3. Radio Power. Se siente.